0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: processing di quello.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 4 4 5.
2: La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 3:03.
0: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Ti grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Bam bam, bambina.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà. E colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta. Ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terremoto politico sulla riforma della legge elettorale. Ieri alla Camera per un solo voto la maggioranza è stata bocciata sulla reintroduzione delle preferenze, l'emendamento voluto da Fratelli d'Italia, UDC e Noi Moderati. Il no dell'Aula con il voto segreto chiesto dalle opposizioni, una trentina i voti mancanti e caccia i franchi tiratori. Sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Esultano le opposizioni che chiedono la Premier di salire al colle. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria Dem Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader dei 5 Stelle Conte.
8: Diamo il tempo ai colleghi di prendere atto che hanno fallito e che è il momento di ritornare a casa per dare finalmente un governo in questo paese in grado di risolvere i problemi di milioni di italiani che avete ignorato per 4 anni mentre vi occupavate solo dei vostri patti di potere che oggi sotto gli occhi di mezzo governo sono saltati.
9: Ora che siete andati sotto, vi rimane un'unica cosa: aprire una crisi di governo e andare a casa, perché tocca a noi.
7: E Meloni in serata sui social parla di un'occasione persa per gli italiani. In un post riconosce che nella maggioranza sono mancati diversi voti e che ora serve una riflessione. In precedenza aveva lanciato un appello alle opposizioni per il voto a scrutinio palese caduto nel vuoto. I lavori riprenderanno questa mattina alle 9:30. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz, attivati sistemi di difesa nell'area del sito nucleare di Bushehr. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. Una Francia irriconoscibile si arrende 2-0 contro una grande Spagna imbattuta da 37 partite. La nazionale iberica vola in finale contro una tra Inghilterra e Argentina, in campo stasera ad Atlanta alle 21 italiane. Lorenzo Villanetti.
10: Nessuna presa della Bastiglia calcistica, ma un'amara caduta proprio nel giorno della festa nazionale. Il 14 luglio 2026 si trasforma in un incubo sportivo per la Francia, eliminata in semifinale mondiale dalla Spagna per 2-0. Un disastro tattico e psicologico che lascia i transalpini nell'amarezza più profonda. Il parallelismo con la celebre ricorrenza storica è inevitabile. Doveva essere il giorno della gloria patriottica e della marcia trionfale verso la finale del 19 luglio, e invece le barricate difensive francesi sono crollate sotto i colpi di Yoyi Arzabal e Pedro Porro, finalizzatori di una squadra imbattuta da 37 partite e che fa del collettivo la sua forza. Deschamps, visibilmente scosso e teso a fine gara, non ha nascosto l'amarezza per un approccio molle dei suoi alfieri su tutti Mbappé, Olise, Dembélé, e si è scagliato anche contro la direzione dell'arbitro salvadoregno Barton. Loro superiori ma fischietto, non all'altezza, e così la rivoluzione calcistica dei Galletti si spegne sul più bello. La Francia abdica senza gloria e la Spagna si regala l'appuntamento con l'iride 16 anni dopo Sudafrica 2010, primo e unico titolo delle Furie Rosse nel bel mezzo di un'altra rivoluzione, quella sì, nata sotto i colpi del tiki-taka.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
11: Muoversi in Piemonte.
6: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Savona e fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Infine la A32 Torino Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Preius. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
11: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Riprenderanno questa mattina alle 9:30 i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social in serata la premier Meloni. Sui diversi voti mancati anche nella maggioranza dice: ora serve una riflessione. Una trentina i franchi tiratori. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Presidente del Consiglio a salire al colle per dimettersi. Il governo ha fallito, vada a casa, attacca la segretaria del Partito Democratico Schlein, si apre la crisi di governo, tuona il leader 5 Stelle Conte e sarà scrutinio segreto anche il voto finale al provvedimento. Guerra aperta nel Golfo, quarta notte consecutiva di raid statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari vicino allo stretto di Hormuz. In risposta agli attacchi dei Pasdaran contro le basi americane in Giordania, Kuwait e Bahrain, ieri colpite 3 petroliere nelle acque di Hormuz. Intanto Trump fa marcia indietro sui pedaggi annunciati nello stretto marittimo e punta sugli accordi commerciali con i paesi del Golfo. La guerra russo-ucraina, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea per acquistare componenti cinesi per droni. Lo scrive il Financial Times, che riferisce di circa 7 miliardi di dollari. Intanto continuano gli attacchi incrociati. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina, provocando 3 vittime. Nella notte 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero, ferite 3 persone nella regione russa di Belgorod al confine con Kharkiv. L'Italia è ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna, mentre in Emilia-Romagna e Veneto è allerta gialla per i temporali. Mondiali di calcio, la Spagna annienta la Francia, le Furie Rosse battono 2-0 i transalpini e volano in finale 16 anni dopo Sudafrica 2010. L'avversaria della nazionale iberica uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina questa sera ad Atlanta alle 21 italiane. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon mercoledì, pronti a raccontare tante notizie di gossip e non solo. Allora, parleremo del caldo, oggi arriverà questa ondata di calore in 7 città da Bollino Rosso, temporali previsti in Emilia Romagna e Veneto e sui rilievi si spera che almeno la temperatura cali di qualche grado, ma ne parleremo tra poco. Parleremo del principe ereditario del Brasile che sposa un italiano e rischia di perdere tutto, e poi avremo anche la versione di Stefano De Martino casalinga, perché è stato paparazzato, beccato in un video mentre spazza il balcone dopo le vacanze. Insomma, tante notizie di gossip e non solo, insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

C'è una bella intervista a Michelle Hunziker. In questa intervista Vanity Fair Michelle ha spiegato che Aurora aveva invitato anche Giulio Berruti, ma in realtà lui, con un gesto di grande eleganza e delicatezza verso la famiglia, ha rinunciato e ha preferito invece raggiungerli dopo le nozze la mattina del 5 luglio. Hunziker ha parlato per la prima volta di Berruti, che frequenta da qualche mese e con il quale ha ufficializzato solo di recente, e ha detto che con lui si sente al sicuro. Insomma, in questa intervista ha detto: ci dormo benissimo, e poi ha aggiunto: adesso qualcuno penserà, poteva dire mille altre cose, però non sa quanto sia importante la gente riuscire a dormire, ad addormentarsi tra le braccia di un uomo. Per me, che ho bisogno del mio spazio anche a letto, significa che ci sto davvero bene e che non sono in uno stato di allerta. Insomma, quindi ciò vuol dire che sta vivendo questa storia d'amore davvero molto molto bene. E poi aggiunge: oggi alla soglia di 50 anni Michelle ha spiegato il concetto di amore. Amore per sempre non le appartiene, crede più nei compagni di vita con i quali fare un tratto di strada, auspicando che sia più lungo possibile. Beh, certo, insomma, chissà, forse si è parlato anche di matrimonio. Adesso lei vorrebbe fare un matrimonio, non matrimonio, non di quelli classici, e staremo a vedere. Insomma, abbiamo capito che finalmente ha trovato il suo amore, lo ha trovato in Giulio Berruti. Chissà, forse il prossimo anno ci sorprenderanno.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. You are...

0: Allora aumenta l'afa sull'Italia, martedì già sfiorati i 40 gradi in alcune località della Sardegna, ma il culmine della terza ondata di calore è previsto tra giovedì e venerdì, con le città bollino rosso che schizzeranno dalle 7 di oggi alle 15. Previsti però anche temporali, allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. Insomma, quindi al momento sappiamo che nelle prossime ore le temperature in alcune regioni d'Italia aumenteranno, nonostante arriveranno poi dei temporali.
1: La tua musica su radio.

Allora, il 12 luglio ha festeggiato il suo compleanno e ha spento 54 candeline, ragazze e ragazzi, Gabriel Garco. Allora, lo fa in un momento di profonda serenità personale. L'attore torinese, amato da generazioni di telespettatori italiani, celebra questo compleanno accanto al marito Giorgio, con cui ha coronato il sogno d'amore sposandosi quasi 2 anni fa. Una vita che oggi scorre tra le mura di una villa rustica immersa nel verde di Zagarolo, piccolo comune medievale alle porte di Roma, lontano dai riflettori ma vicino a quella dimensione di autenticità che Garco ha conquistato dopo un lungo percorso. Allora, ricordiamolo, lui è nato a Torino il 12 luglio del 72. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene nei primi anni 90, quando vince il concorso Il più bello d'Italia. Quel titolo diventa il suo lasciapassare per la televisione italiana, aprendo le porte a una carriera che si estende per oltre 3 decenni tra fiction, dopo fiction e film. Garco conquista il cuore del pubblico diventando uno dei volti più popolari del piccolo schermo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente, il traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Allora, c'è questa notizia su Paolo Belli, che è rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. Il cantante e conduttore televisivo di Carpi stava pedalando lunedì mattina tra Correggio

causa dello stato di shock per quanto accaduto. Seduto all'ombra di un'abitazione in attesa dei soccorsi, continuava a ripetere ai sanitari rimasti accanto a lui: fatemi sapere come sta quell'uomo, come posso sapere qualcosa delle sue condizioni. Anche nelle ore successive, una volta dimesso, è rientrato a casa e ha continuato a cercare notizie di Magnani. La dinamica esatta dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti. Si ipotizza che Magnani abbia riportato un trauma cranico nella caduta successiva all'urto. Gli inquirenti non escludono però un'altra possibilità, che il 41enne sia stato colpito da un malore improvviso negli istanti immediatamente precedenti all'impatto. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Quando si parla d'amore, perché pensate, c'è un principe brasiliano disposto a rinunciare a un trono, per quanto virtuale, pur di sposare la donna che ama. E la donna che ama è italiana, genovese, aristocratica, ma non è reale, nel senso che appunto non fa parte di famiglie reali, il che nell'universo delle dinastie senza regno fa tutta la differenza del mondo. Allora, Dom Rafael de Orleans a Braganza, 40 anni, tetranipote di Don Pedro, è considerato dal ramo della casa imperiale del Brasile il primo della linea di successione e ha annunciato il fidanzamento con Margherita delle Piane. In un'intervista esclusiva alla rivista francese ha detto: sono innamorato di un'italiana, spiegando che la futura sposa condivide gli stessi principi e valori cattolici della sua famiglia. Il matrimonio è fissato per il 28 novembre a Firenze.
1: Radio Italia 1.

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

0: Allora parliamo di Stefano De Martino, la vacanza in Puglia con Gilda Ambrosio, poi una toccata e fuga a Milano per fare gli auguri a Luna Marie, la figlia della sua ex Belen Rodriguez, e infine il ritorno alla vita vera. Dopo giorni passati a girare l'Italia, Stefano De Martino è finalmente tornato a casa nella sua Napoli, all'interno della nuova abitazione vista mare, e si sa, dopo tanto tempo fuori, il rientro ha sempre il sapore della polvere e dei detersivi, perché c'è un video dove Stefano De Martino praticamente è lì intento a spazzare il balcone di casa in totale disinvoltura. Un'immagine tanto semplice, tanto insolita per un personaggio come lui, che ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Quando puliamo noi, qualcuno ha scritto, è un dovere; quando lo fa lui, è uno spot pubblicitario. Insomma, questo ci fa capire che anche chi ha i soldi non paga la donna delle pulizie, perché lo faccio meglio io, scherza un utente. Altri invece hanno preferito lodare la spontaneità, umile e bravissimo, commenta qualcun altro unendosi al coro di chi si dice fiero della genuinità del proprio conterraneo. Insomma, ragazzi, sapete, no? Tra l'altro Stefano De Martino ha acquistato una bellissima casa con accesso alla spiaggia privata nella zona di Posillipo, e poi ha acquistato la casa dei suoi nonni a Torre Annunziata, appartenuta ai nonni. È stato spesso definito, no, dallo stesso De Martino, come l'unica vera proprietà a cui si sente profondamente legato, un'abitazione meno sfarzosa ma piena di ricordi e radici che lui vuole mantenere naturalmente nel tempo, e soprattutto pulita.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:02.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. La riforma della legge elettorale. Riprenderanno in mattinata i lavori nell'aula della Camera sulla riforma della legge elettorale. Ieri la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulle preferenze. Nel centrodestra parte la conta ai franchi tiratori. Un'occasione persa per l'Italia, ha scritto sui social la Premier Meloni. Ora serve una riflessione. Esultano le opposizioni che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la Premier a salire al colle per dimettersi. L'Italia ancora nella morsa dell'anticiclone africano. Oggi salgono a 7 le città da bollino rosso. A Firenze, Perugia, Brescia e Torino si aggiungono Roma, Bologna e Frosinone. Previsti entro venerdì picchi di 45 gradi in Sardegna. Causa temporali e allerta gialla oggi in Emilia-Romagna e Veneto. Il 14 luglio del 2018 il crollo del ponte Morandi a Genova. A 8 anni dalla tragedia e alla vigilia della sentenza di primo grado arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che crollando provocò 43 morti. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scusa sia un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La guerra russo-ucraina continua il fuoco incrociato. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. 20 navi russe, tra cui 17 petroliere, sono state attaccate nel Mar Nero. Ferite inoltre 3 persone nella regione di Belgorod, al confine con Kharkiv. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi provenienti dall'Unione Europea, ovvero 7 miliardi di dollari per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ciclismo, 10ª tappa del Tour de France. Alle Lorient, Tadej Pogacar è inarrestabile. Lo sloveno vince per la 3ª volta e aumenta il suo vantaggio nella classifica generale. A 11 frazioni dalla fine della Grand Boucle, il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: E di Brock con Bel Venerdì, ma siamo a mercoledì, siamo a metà settimana e ci sono davvero tante notizie di gossip e non solo. E parliamo di Rocco Siffredi. No, attenzione, questa volta lo parliamo nelle vesti, ed è già quello è importante, di attore drammatico. A 62 anni dimostra di non avere alcuna intenzione di rallentare. Il celebratore e regista, tra i volti italiani più conosciuti a livello internazionale nel settore dell'intrattenimento per adulti, ha scelto di tornare davanti alla macchina da presa, raccontando con grande sincerità le difficoltà fisiche che accompagnano questa nuova fase della sua carriera. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato che affrontare oggi lo stesso lavoro svolto decenni fa richiede uno sforzo molto maggiore, ecco, soprattutto perché naturalmente a una certa età anche il fisico inizia a far sentire il peso degli anni. Allora, il ritorno al lavoro gli avrebbe permesso di ritrovare equilibrio e concentrazione. L'attività professionale infatti è diventata una sorta di rifugio, capace di offrirgli una valvola di sfogo in un momento caratterizzato da forte pressione emotiva. La novità più interessante della sua carriera riguarderà però il cinema tradizionale, perché il 23 luglio arriverà nelle sale blu il film diretto da Eleonora Puglia, che segna il debutto di Rocco Siffredi in un ruolo drammatico. Nel lungometraggio interpreta un padre chiamato ad affrontare una situazione familiare estremamente delicata, legata all'esposizione della figlia sui social e sulle piattaforme digitali. E quindi vedremo Rocco Siffredi, scusate, interpretare il ruolo di padre in questo film, dove naturalmente la trama sarà una trama drammatica.
1: Radio Italia 1.

0: Allora, l'addio a Peppino Di Capri, icona della musica italiana e artista amatissimo. Dopo i commoventi funerali spunta la questione eredità tra una casa di lusso a picco sul mare e i diritti di autore, ma naturalmente molti si chiedono a chi andrà questa eredità. Allora, sicuramente i figli di Peppino Di Capri sono gli eredi. Loro si chiamano uno Igor, l'altro Edoardo e poi c'è anche Dario. Dunque, tra patrimonio immobiliare e artistico si parla di cifre da capogiro e, ripeto, l'eredità del cantautore andrà per legge ai tre figli di Peppino Di Capri.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Yeah!

0: soli.
1: Allora, sapete che i social regalano spessissimo, no, immagini dei personaggi famosi che tra l'altro festeggiano anche per esempio un sold out, e parliamo di Elodie che alza ancora una volta la temperatura sui social. La cantante ha pubblicato una nuova carrellata di foto scattate durante una serata in compagnia degli amici, tra pose sensuali, abbracci e momenti di complicità. Negli scatti compare anche la fidanzata Francesca Nuredini, ormai presenza sempre più frequente accanto all'artista. Piena, ha scritto la cantante nella didascalia del post, aggiungendo poi un aggiornamento sulle prossime tappe dal vivo. Anche le tappe di Napoli e Bari per il 2027 lo sono, e ne apriremo altre. Grazie amori, ha scritto. Un annuncio che conferma il grande entusiasmo del pubblico, il tutto esaurito, registrato per i due appuntamenti.
2: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino invitiamo alla prudenza per un incidente tra Corso Regina e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Allora, ne avevamo parlato l'altro giorno, esiste un provvedimento che ha creato un terremoto. Il 9 luglio il Parlamento europeo ha votato e varato una norma che consente alle piattaforme digitali come WhatsApp e Messenger di controllare volontariamente i messaggi nelle chat e nelle mail per segnalare la potenziale diffusione di materiale pedopornografico. Questa norma, che rappresenta una deroga ad alcune disposizioni dalla direttiva europea e privacy, ha scatenato parte dell'opinione pubblica, che ora grida allo scandalo del chat control e si oppone all'invasione dei controlli nelle proprie chat e nelle app di messaggistica che si utilizzano tutti i giorni. Ecco, e quindi, naturalmente, ripeto, adesso si farà chiarezza su come verranno controllati i messaggi inviati attraverso WhatsApp o Messenger.
1: Radio Italia 1.

Allora, tra i tanti luoghi da visitare durante le vacanze ci sono anche i luoghi dove sono stati girati alcuni film, alcuni colossal, e quindi questo diventa turismo cinematografico, i luoghi che hanno fatto da set per esempio ad alcuni film storici. Molte persone decidono appunto di visitare città o posti, luoghi dove sono state svolte le riprese, ecco, dei loro film preferiti, e non è male come idea, no? Solitamente quando non si ha l'idea su determinati posti dove andare in vacanza con la famiglia, con gli amici, si può scegliere di visitare, di andare in vacanza dove sono state girate, dove sono state fatte le riprese dei film, anche storici.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Terza ora in diretta su Radio Italia 1 e parliamo di Jannik Sinner. Dopo aver difeso il titolo di Wimbledon in 4 set, ha chiuso il torneo concedendosi una notte più leggera. Il campione azzurro è stato il protagonista della tradizionale cena organizzata dall'England Club, dove si è presentato in smoking con il trofeo tra le mani e la famiglia seduta al tavolo sotto il palco. Sinner è arrivato alla cena quando era già cominciata, ma ha recuperato rapidamente il tempo perduto. Salito sul palco ha avvertito il presentatore con una frase che ha subito fatto il giro dei social: non farmi domande difficili, sono Brillo. Tra una risata e l'altra il tennista ha parlato anche di mamma che durante la finale si era allontanata dopo il primo set vinto. Non sono ancora padre, non so cosa significhi vedere un figlio a Wimbledon, ha spiegato Sinner provando a immedesimarsi nell'agitazione vissuta dalla famiglia.
1: Radio Italia 1.

0: Luca Macarena, la canzone di Baby K. Allora, tra poco invece torneremo a parlare di televisione perché ci sono delle novità e dunque si parlerà del ritorno di alcuni personaggi famosi.
1: Radio Italia 1.

azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6.

Allora, c'è una bella intervista a Claudio Cecchetto, che si racconta, parla anche di Jovanotti. Ha detto: su Jovanotti si sbagliavano tutti, dicevano che sarebbe durato una stagione. E poi parla anche di Stefano De Martino a Sanremo e ha detto: una liberazione dagli anziani. Insomma, vedere un conduttore giovane come Stefano De Martino portare avanti una kermesse canora come il Festival di Sanremo fa capire che in realtà la TV italiana inizia a sperimentare personaggi molto più giovani rispetto poi a quelli del passato, che comunque rimangono un'istituzione. E poi si racconta anche sul futuro delle radio.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui

Allora, c'è una notizia che sta circolando sul web, ma ripeto, è soltanto un'ipotesi, Barbara D'Urso verso la firma con Cairo. C'è l'ipotesi di un accordo che dunque allontanerebbe la conduttrice dal presenziare come giudice nel programma Ballando con le Stelle di Mili Carlucci, però ripeto, sono soltanto voci che stanno circolando in queste ore. Aia!

0: Allora, qui i compleanni VIP, ragazzi, vanno alla grande. Cristina Chiavotto si avvicina ai 40 anni, che compirà a settembre, e li descrive come l'ingresso in una seconda maturità più che un tramonto. 20 anni dopo aver vinto Miss Italia, l'ex reginetta di bellezza racconta al Corriere della Sera l'equilibrio raggiunto tra il ruolo di madre e il matrimonio con l'imprenditore Marco Roscio. È un'attività professionale ormai calibrata sui tempi della famiglia, rivendicando con nettezza la distanza presa dal mondo che l'aveva resa celebre. Ha anche detto durante questa intervista: non augurerei mai alle mie figlie di partecipare a Miss Italia.
1: Radio Italia 1.

0: Gemelli diversi tra le dita, e arriva questa bella notizia: Laura Pausini si esibirà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura dei mondiali FIFA 2026 al MetLife Stadium di New York, che anticiperà il calcio d'inizio del match finale. Laura Pausini e Robbie Williams di nuovo insieme, questa volta con Nicole Scherzinger, canteranno il loro brano, inno ufficiale di FIFA, che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, inglese e spagnolo. Dunque sarà appunto una cerimonia di chiusura con un personaggio molto amato non solo in Italia ma in tutto il mondo, insieme a Laura Pausini.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: segue i social è per chi ama, no, la scienza ed è curioso, perché attenzione, a partire da settembre 9 ospiterà Geopop Racconta, una serie di 4 appuntamenti speciali che segnano il debutto televisivo di una delle community scientifiche più grandi e seguite d'Italia. Il progetto, prodotto direttamente da Geopop per Warner Bros. Discovery, punta a trasferire in televisione la formula ideata da Andrea Moccia, che ha decretato il riscontro sui social e YouTube del progetto di divulgazione scientifica più popolare degli ultimi anni, che punta infatti a far appassionare alle scienze naturali e alla tecnologia milioni di utenti, in particolare tra le nuove generazioni, e in questo caso di convertirli anche in spettatori. Quindi, ripeto, a partire da settembre 9 ospiterà Geopop Racconta, questa serie di 4 appuntamenti speciali che segnano il debutto in televisione.
1: Radio Italia 1.

0: appena arrivata una notizia, uno spoiler sull'Isola dei Famosi. Zeu di Palma e Raffaella Fico si sono prese per i capelli. Ripeto, sapete, no, che il programma viene registrato, non è più in diretta, si sta svolgendo proprio in questi giorni e arriva questa notizia: Zeu di Palma e Raffaella Fico si sono prese per i capelli. E con questo chiudiamo l'appuntamento del mattino. Ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno. A domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati dalla redazione. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera del 2021. La Cassazione, rigettando i ricorsi degli imputati, ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione inflitta allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu uccisa e sepolta in una buca dentro ad un casolare vicino alla sua abitazione. Il corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Il 14 agosto del 2018, il crollo del ponte Morandi a Genova, 8 anni dalla tragedia, alla vigilia della sentenza di primo grado, arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura che, crollando, provocò la morte di 43 persone. A firmarla è Arrigo Giana, AD della società in carica dallo scorso anno, che sottolinea quanto chiedere scuse è un'esigenza morale e quanto l'azienda sia oggi cambiata profondamente. Sono 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. La riforma della legge elettorale, ripresi i lavori nell'aula della Camera, ieri sera la clamorosa bocciatura della maggioranza con voto segreto sulla reintroduzione delle preferenze. Occasione persa per l'Italia, sottolinea la premier Meloni, che sui diversi voti mancanti anche nella maggioranza afferma serve una riflessione, una trentina ai franchi tiratori. Esultano le opposizioni, che chiedono subito elezioni anticipate e invitano la premier a salire al colle per dimettersi, ma il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani ha garantito che l'esecutivo intende andare avanti e concludere l'esperienza di governo. Nazionale, si alzano le quotazioni di Andrea Pirlo come prossimo commissario tecnico, a sponsorizzarlo il nuovo direttore tecnico Maldini. Resta forte anche il nome di Roberto Mancini, mentre rimangono sullo sfondo la suggestione Pep Guardiola e il ritorno di Antonio Conte. La decisione, come confermato dal presidente federale Malagò, dovrebbe arrivare la settimana prossima. L'informazione torna più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, ben arrivati su Radio Italia 1. L'ora con la Mucchi è iniziata anche oggi. Ci saranno interviste anche oggi, notizie curiose dall'Italia e dal mondo e ovviamente sempre la musica di Radio Italia 1. Adesso andiamo in musica con Saif, Tu mi piaci tanto.

0: Io di te non ho paura più.
1: Non ho paura di niente, Fabrizio Moro su Radio Italia 1. Allora vi parlo di questa news che arriva dal Corriere.it, una news diventata virale che ci riporta una storia romantica, oserei dire. Questa storia inizia ad aprile 2026 quando il geologo Lorenzo Rossetti scova nei pressi della Torre di Iesi, in zona Frassassi, un vecchio rullino chiuso dentro una scatolina. Allora Lorenzo scatta una foto al reperto e la manda al regista Paolo Bacchi. Si ricorda che l'amico ha fatto un documentario in quella zona 12 anni prima e nel suo gruppo c'era anche chi usava l'analogico. Il rullino però non è di Paolo, ma lui vuole comunque sviluppare le foto. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale ho cercato, dichiara, di migliorare la qualità delle immagini, e poi ho pubblicato un video appello su Facebook per chiedere se qualcuno riconoscesse i protagonisti degli scatti, racconta appunto Bacchi. Il video diventa virale, 4 milioni di visualizzazioni, il passaparola aiuta a identificare l'uomo fotografato ed è l'alpinista marchigiano Tiziano Cantalamessa, classe 1956, deceduto poi nel 1999. Le foto risalgono al 1986-87, quando Cantalamessa si addestrava. Sotto il video commenta anche la moglie: ciao Paolo, sono la moglie di Tiziano e penso proprio che il rullino sia suo perché sono presenti delle persone con cui scalava, è stato presidente del soccorso alpino, siamo di Ascoli Piceno, grazie per questo revival nello spazio temporale, una carezza sul cuore, ricorda Renata, la moglie. Quindi un vecchio rullino è tornato in vita, pensate, 40 anni dopo, grazie all'intelligenza artificiale, permettendo a un filmmaker marchigiano di lanciare un appello sui social per ritrovare le persone immortalate dagli scatti. L'esempio palese che a volte la tecnologia può fare anche bene al cuore. Ecco, sarebbe stato bello così commentarlo con gli amici di Fondazione Italia Digitale, ma queste sono le bellezze ovviamente di quello che può fare e i pro assolutamente l'intelligenza artificiale. Adesso andiamo in musica e tra poco parleremo della stagione teatrale del Teatro Superga, quindi mi raccomando, state tutti qui.
2: La tua

0: Italia 1, allora, come vi avevo anticipato, avremmo parlato di questa splendida stagione 2026-2027 del teatro Superga, e senza distinzioni e estinzioni. Quindi mi piace, perché sarà sicuramente una stagione all'insegna dell'uguaglianza, mi sembra proprio di capire. Quindi, più che una successione di spettacoli, questa stagione mette in relazione poetiche esperienze e sensibilità differenti, costruendo un racconto corale del nostro tempo. Quindi si parlerà di divulgazione, teatro civile, comicità, musica, danza, teatro contemporaneo, grandi classici e spettacoli per famiglie che convivono in una vera e propria biodiversità culturale. Allora, mi piace leggere: abbiamo cercato spettacoli che, pur appartenendo a linguaggi differenti, condividessero la capacità di interrogare il presente, raccontare l'altro e mettere in discussione certezze e pregiudizi. Direi che le premesse sono assolutamente sfavillanti, e ce ne parla in collegamento telefonico Fabio Boasi, direttore artistico del Teatro Superga. Benvenuto Fabio.
1: Ciao Roberta, ciao a tutti e tutte, buongiorno.
0: Ciao, benvenuto, grazie per aver accettato il mio invito, e ci tenevo davvero ad averti qui, perché insomma leggendo del grande lavoro si vede che c'è dietro questa stagione. Ne volevo sapere di più anche per mettere al corrente i nostri ascoltatori di quello che si devono aspettare, da dove sono nate le vostre idee, quindi ti cedo volentieri la parola.
1: Guarda, ti ringrazio molto. Sì, come dicevi in introduzione, è una stagione molto molto eterogenea, e siamo pochi di voi al concetto di senza distinzioni e estinzioni, perché sono anche due concetti molto forti, tra l'altro è proprio l'articolo 2 della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, no? Questa citazione.
0: Esatto.
1: E questo dipende proprio da quello che è la stagione. Infatti abbiamo veramente una stagione per tutti i gusti, per tutti i generi, che è musica, teatro comico, teatro civile, e siamo molto contenti di questa stagione, perché è anche la nostra 10ª stagione nella gestione del teatro, e siamo diventati di fatto un teatro punto di riferimento per il territorio, diciamo, della cintura sud.
0: Certo.
1: della provincia di Torino. Segniamo l'apertura, che secondo me è la cosa molto più interessante, perché c'è Massimo Polidoro che racconterà l'avventura della conoscenza di Piero Angela, essendo lui uno dei suoi più illustri allievi.
0: Ecco.
1: che è un legame importante con Nichirino, con la città, perché c'è un murales dedicato proprio a Piero Angela, dove anche il figlio è venuto a fare un video molto, molto bello, ringraziando del tributo. E quindi è un modo anche per tenere legato il territorio con il teatro, e di questa apertura ne siamo veramente molto molto orgogliosi.
0: E beh, lo credo. Ha speso anche delle belle parole Fabio il sindaco di Nichirino, Giampiero Tolardo, che dice che il teatro Superga continua a essere uno dei luoghi in cui la comunità si riconosce e cresce attraverso la cultura. È bello, ecco, che sia molto sentito, che sia un luogo proprio dove anche la comunità di Nichirino, ma ovviamente per tutte le persone, il teatro è di tutti ed è per tutti, grazie a Dio, però è bello che ci sia questo senso di comunità, no? Di convivialità, perché
1: credo che si faccia parte del nostro ruolo anche,
0: ecco,
1: no? Poi costruire una stagione artistica e anche proprio essere in dialogo. Poi abbiamo una grande esperienza proprio su questo territorio, attraverso anche tutte le attività che abbiamo fatto, anche i festival, però tutto, lo diciamo sempre, lo ripetiamo sempre, è sempre nato dal teatro,
0: ecco,
1: che è stato un po' il punto di riferimento culturale per poi
0: certo.
1: costruire tutti gli altri progetti che abbiamo poi costruito.
0: Ecco, la volontà appunto di costruire questa stagione che mette in dialogo punti di vista diversi, ecco, non è scontato come concetto, quindi secondo me ci sarà molto di questo imprinting anche negli spettacoli, chiaramente, che poi ci saranno, che sono davvero vari. Ecco, vedo che proprio come dicevamo, c'è musica, c'è quello comico, ci sono anche i grandi classici, vero? Mi sembra di ovviamente.
1: Sì, grandi classici come Edoardo De Filippo,
0: bravo,
1: come di sempre
0: sì.
1: Di sì. Abbiamo scelto comunque questo titolo perché è uno dei spettacoli più famosi di Filippo, è già venuto al nostro teatro qualche anno fa e lo riproponiamo sempre con molto piacere. Diciamo che per quanto riguarda la parte comica stiamo dando sicuramente un palco per tutti quelli che sono i nuovi talenti, quindi ecco. Sarà stand up comedy, iniziamo con Gabriele Piazza che fa uno spettacolo molto divertente proprio che mette in discussione gli stereotipi e i privilegi, no? Legati all'eterosessualità, con Simonetta Musitano che faremo il 20 novembre, proprio giornata dedicata alle vittime della transfobia, essendo ecco. Simonetta una delle pochissime comiche trans italiane,
0: sì.
1: All'interno di Spine, che è un format di stand-up comica che abbiamo ospitato già lo scorso anno, e ci sarà anche Gaemon, che pur essendo un artista ha iniziato la sua carriera da comico, da stand-up comic,
0: ecco.
1: Comedian appunto, e poi Davide D'Urso, che è un altro talento locale molto giovane e che porterà il suo nuovo spettacolo che ha già fatto sold out al Teatro Colosseo.
0: Ecco, quindi sappiamo bene quanto sia importante promuovere anche i nuovi talenti, proprio perché insomma veniamo dal teatro, mi ci metto dentro anch'io perché è stato veramente il mio primo amore, il mio primo mestiere, e devo dire che assolutamente è importante perché ci sono veramente tantissime persone che meritano, che hanno tanto da dire, e quindi è giusto ovviamente dare questo spazio anche a loro, ovviamente oltre che ai grandi consolidati come Francesco Mandelli, mi viene in mente insomma, che porta in scena questa Baby Render, che poi tratto dalla serie Netflix, quindi sicuramente il pubblico si ricorderà, ma questo e tanti altri, però penso che abbiate veramente bilanciato molto bene, e questo assolutamente frutto di un grande lavoro dietro, insomma, che sicuramente avete fatto. Senti, Fabio, ancora grazie a te, assolutamente. Ancora una cosa, per chi volesse andare a vedere su qualche sito, su qualche pagina social, diamo dei riferimenti per chi volesse magari attraverso i canali social che adesso sono tanto usati, magari avere delle informazioni, cosa possiamo fare.
1: Sul sito teatrosuperga.it ci sono tutte le informazioni, anche i collegamenti ai canali social che chiaramente raccontano magari più alcuni dettagli più logistici, sì. Però la stagione è completamente annunciata e acquistabile attraverso il portale ufficiale Ticket One.
0: Perfetto, ecco, quindi vi abbiamo anche dato tecnicamente questi riferimenti. Io ti faccio un in bocca al lupo gigante, ma trattandosi di teatro posso dire merda, ovviamente,
1: certo,
0: lo dico sempre,
1: bisogna.
0: Tanta merda ovviamente per questa stagione che so già andrà alla grande. Grazie infinite, ovviamente ti rinnovo l'appuntamento per la prossima stagione per parlarci ancora del vostro lavoro.
1: Grazie, volentierissimo.
0: Grazie a te. E buona giornata. Ciao, a presto.
1: Ciao.
0: Ancora grazie Fabio Boasi, direttore artistico del Teatro Superga. Quindi vi abbiamo dato attraverso ovviamente lui, che è il direttore artistico, delle informazioni credo più che utili. Viva la cultura, viva il teatro, e quindi andiamoci, mi raccomando. Adesso arriva Tropico con Quasi Blu, siete su Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.
3: Due ragazzi in una macchina si abbracciano, sembra

0: Per evitare gli errori comuni, per esempio dei turisti stranieri in vacanza nel nostro paese, tra le regole non scritte, quella di non mischiare la famosa Marie Monti. Vabbè, allora andiamo avanti, andiamo per ordine. La prima non è questa, ragazzi, a me è urticante per noi italiani, però gli stranieri lo fanno spesso: non ordinare un cappuccino dopo colazione, è considerato troppo ricco per accompagnare pasti più sostanziosi e salati. Per esempio, qualcuno, visto, invece del caffè ordina il cappuccino, oppure a metà mattinata invece di fare aperitivo due cappuccini, oppure la sera verso le 7 di sera il cappuccino. Vabbè, però lo fanno in molti. Allora, numero 2, non sconvolgere l'ordine del pasto, cioè c'è un ordine preciso in crescendo: antipasto, primo, secondo, contorni, dolce, caffè, amaro. E noi ci teniamo molto, capito? Che fai, ti mangi prima il secondo, poi ti mangi l'antipasto? No. Allora, 3, non mischiare mari e monti, come vi accennavo. Secondo la BBC, mai mangiare i piatti a base di pesce con quelli a base di formaggi e carne. E beh, ma questa è la base proprio. Però è la base per noi. Magari, sai, per uno straniero dici: ma sì, dai, voglio assaggiare. Due secondi, mi prendo una trota salmonata e poi mi prendo un brasato al barolo. Ecco, diciamo che non è proprio il massimo. Allora, numero 4, non chiedere sostituzioni. In Italia i piatti al ristorante non sono personalizzabili, quindi alcuni ingredienti si abbinano bene tra loro, altri no. Ecco, su questo sì, ecco, no, non proprio desnaturare il piatto, però se qualcuno magari, non so, mi viene in mente il classico spaghetto alle vongole, tante volte sento di chiedere magari senza prezzemolo perché dà fastidio. È vero che senza prezzemolo non sembra vero perché ci sta, però se a qualcuno non piace, se a qualcuno dà fastidio, soprattutto mi vengono in mente magari più giovani, i bimbi a cui dà fastidio il prezzemolo, questo è chiedibile, è richiedibile. Forse è dire magari mettere le fragole dentro pasta, fagioli e cozze, ecco, in quel senso assolutamente sì. Allora, numero 5, provare le specialità regionali. Andate a Napoli per mangiare la pizza nella sua città natale, per la carbonara a Roma. Sì, è vero, molti stranieri però non lo sanno l'origine se non sono preparati, quindi associano l'Italia alla carbonara, l'Italia al ragù bolognese, quindi magari vanno a Roma e dicono: fammi una pasta ragù bolognese, o un riso alla milanese mangiato a Roma, o appunto una carbonara in Campania, che non è che sia non fatta bene. Però se uno vuole proprio assaggiare le specialità regionali, ma quello vale anche per noi stessi, quando si va in giro è sempre bene mangiare le specialità del luogo. Io chiedo sempre: non avere fretta, quindi mangiare al ristorante è un rito sociale, il pranzo e la cena possono durare ore con pause tra una portata e l'altra. Questo è vero, non avere fretta, che è bruttissimo. E 7, non saltare l'amaro, solitamente preparato con scorza di agrumi, gusci di noce, erbe medicinali. Quindi l'amaro non si deve saltare, tranne se avete l'esofagite come la sottoscritta, e magari molti di voi l'ascolto, quindi l'amaro ti finisce solo di ammazzare dopo un autopasto. Allora, ditemi se avete commesso degli errori o avete magari visto commetterli dagli altri, al 347-049-3131. Adesso arriva Demi Lovato con Fest.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Fly to me, Irvi chiude lo spazio dell'ora con la Mucchi. Io vi ringrazio per essere stati con me, ci sentiremo domani sempre nell'ora con la Mucchi dalle 12 alle 13 e sarà poi il giorno che ci saluteremo, perché io poi venerdì non ci sarò e non ci sarò poi per la settimana successiva per le vacanze, quindi ci risentiamo domani. Grazie per essere stati con me per oggi, vi auguro buon pranzo, continuate ad ascoltare la musica di Radio Italia 1. Dalla Mucchi è tutto, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'omicidio di Saman Abbas: diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa a Novellare nel Reggiano nella primavera del 2021. La Corte di Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e per i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Secondo l'accusa, Saman fu assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato. La giovane fu assassinata e sepolta in una buca dentro un casolare vicino alla sua abitazione, il corpo ritrovato un anno e mezzo dopo il delitto. Giustizia è fatta, commenta l'avvocata Valeria Miari, legale del fratello di Saman Abbas.
3: Significa la parola fine ad una vicenda molto complessa, molto dolorosa e molto complessa sotto tutti i punti di vista, ed è una fine che secondo me rende giustizia a questa ragazza e anche a suo fratello. Lui ha sempre detto che voleva fare la giustizia per sua sorella e io credo che l'abbia fatta.
2: Legge elettorale: ripreso alla Camera l'esame della proposta di legge di riforma dopo che ieri la maggioranza, voto segreto, è andata sotto sulla reintroduzione delle preferenze. Le opposizioni PD, 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa hanno ritirato per protesta le rispettive proposte di modifica e restano da esaminare una sessantina di emendamenti. Su due, sempre relativi alle preferenze, uno presentato da Ivan Acciani e uno da deputati del gruppo misto, il relatore di maggioranza ha annunciato che si rimette al giudizio dell'Assemblea. E dunque, dopo la bocciatura sulle preferenze, le opposizioni chiedono le dimissioni del governo e lo stop all'esame della legge, ma la maggioranza va avanti, assicura Sky TG24 il ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani, mentre il leader di Televiva Renzi rimarca così la gravità della sconfitta.
4: Quello che si è consumato ieri non ha niente a che vedere con le preferenze, è un chiaro regolamento dei conti interno al centrodestra. Cioè, la Meloni dice di avere una maggioranza molto coesa e compatta, appena c'è il voto segreto i suoi, Meloni ha perso la maggioranza del paese al referendum, ieri ha perso anche la maggioranza, la fiducia nel palazzo.
5: Noi intendiamo concludere la nostra esperienza di governo, siamo orgogliosi di aver dato stabilità a questo paese che non l'aveva mai conosciuta. Questa è una legge elettorale che serve al paese. Al Senato si può naturalmente modificare, adesso il Senato chiuderà per la pausa di Ferragosto, non so se riusciremo a approvarlo già in aula prima della pausa estiva, ma sicuramente a settembre sarà uno dei primi argomenti, sono il primo argomento che affronterà il Senato.
2: Stasera alle 21 italiane, Inghilterra e Argentina si affrontano ad Atlanta, in palio il biglietto per la finale di New York contro la Spagna. Ieri sera la nazionale iberica ha battuto la Francia di Mbappé e compagni. A margine della gara il CT transalpino Deschamps, oltre a riconoscere i meriti degli avversari, si è scagliato contro l'arbitro.
6: Una delusione, perché avevamo tanta ambizione, anche se devo rimanere obiettivo, ci è mancato qualcosa contro Costa e Spagna, che sa fare bene tante cose. Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo?
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sai.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora escalation nella crisi medio orientale. Nuova ondata di raid americani sull'Iran con l'obiettivo di annientare le forze militari utilizzate ieri per attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione statunitensi. L'Iran ha denunciato anche un attacco americano a Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. Intanto a Teheran è apparso un murales in cui si vede il presidente americano in una bara accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump". Continua la battaglia sulla legge elettorale alla Camera. Oggi si svela una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale con Vannacci. Non si può andare avanti come se nulla stia accadendo in questo Parlamento. Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ricciardi, che nell'aula chiede un'immediata riunione dei capigruppo. Si è costituita una maggioranza di destra-destra. L'attuale maggioranza non c'è più, gli fa eco la capogruppo del PD Braga. Poco fa in aula è stato bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'aula. I voti a favore sono stati 139, i contrari 233. Le opposizioni insistono nel chiedere le dimissioni del governo dopo che ieri la maggioranza è andata sotto per un voto dopo lo scrutinio segreto ottenuto dalle opposizioni. Non è passato l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC, e sul quale Lega e Forza Italia avevano annunciato il via libera. Sul voto serve una riflessione nella maggioranza, il commento della Premier Meloni, mentre il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani precisa: il governo va avanti. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. È stata chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversaria della Spagna nella finale dei mondiali in programma domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane ad Atalanta in Georgia si affrontano Argentina e Inghilterra. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo Rosso Urbano, mercoledì 15 luglio, le 15:10, un po' di pioggia finalmente, almeno dalle nostre parti, rinfrescherà, chi lo sa, queste torride giornate di questa estate veramente, veramente calda, caliente. Noi però continuiamo le nostre dirette, continuiamo a farvi ascoltare bella musica, a raccontarvi tante news, a leggere ed ascoltare anche i vostri messaggi. Oggi saremo insieme alla Simo fino alle 18, che novità, eh? Ogni giorno 15:18, poi vi terrà ancora compagnia il nostro e il vostro Sergio Melito, socializzando con la Simo, che quest'oggi andrà a curiosare nelle pagine social official dei nostri artistoni, dei nostri pipponi, per curiosare un po' quello che avranno fatto tra ieri ed oggi. E intanto però arrivano i The Codos con la loro Rolling Stones qui. Che meraviglia, ragazzi! Perché dico che meraviglia? Perché cominciate già a scrivere e a mandare i vostri messaggi, nonostante non abbia neanche ancora ricordato il numero di te.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: quintale con aranciata. Allora andiamo a ricordare il numero di WhatsApp ai nostri radio teleunici per scegliere le loro canzoni, quindi fare richieste, le dediche, argomentare sulle nostre news, fornirci il link di news curiose. Allora, pronti, memorizzatelo, è 347 049 3131, lo ripeto, 347 049 3131. Tra poco andremo a parlare di lei, di Laura Pausini.
1: Radio Italia 1.

Mama non mama, ultimo singolo per lei, noi l'amiamo tantissimo. Parliamo di Laura Pausini, è arrivata oggi la notizia, si esibirà anche lei nella giornata finale di questi mondiali che abbiamo seguito nonostante non si sia classificata l'Italia. Si esibirà con Robbie Williams in diretta mondiale proprio alla cerimonia di chiusura dei mondiali FIFA 2026 allo Stadium di New York, e anticiperà appunto il calcio di inizio del match finale, quindi che non sappiamo ancora ovviamente quale sarà la finale. Laura Pausini e Robbie Williams di nuovo insieme, questa volta canteranno il loro brano Desire, che è l'inno ufficiale di FIFA, che unisce due tra le lingue più diffuse al mondo, ovvero l'inglese e lo spagnolo. Allora noi siamo molto contenti di rivedere Laura, felicissima anche lei sui suoi social, emozionatissima, veramente non ci ha creduto nemmeno lei, nonostante lei sia abituata ai grandi palchi, ai grandi eventi, comunque è stato un invito che l'ha emozionata veramente tantissimo. Saremo tutti lì a tifare, ovviamente, per chi scenderà in campo alla finale di questi mondiali, ma a tifare per la nostra italiana Laura Pausini in campo a cantare. La tua

con la sua Marry You, una delle canzoni più amate anche dalle coppie dei futuri sposi, che la usano un po' come colonna sonora nel loro giorno fatidico, in quel sì bellissimo che si dicono. Ieri sera però c'è stata il primo dei concerti a Milano. Ieri ne abbiamo parlato, bambini nostri all'Italia 11 che andavano appunto a vedere Bruno Mars, siete andati, oggi ne state parlando, una bella festa funk e pop, e torna veramente sul palco da protagonista dall'ultimo, cosa, 10 anni fa, l'ultimo tour, fai Innamorare Milano, una voce ragazzi incredibile.

Benson Boone con la sua Mystical Magical. Salutiamo tutti i Radio Italia 11 che stanno scrivendo al 347-049-3131. In particolar modo vado a salutare Alessandra, a proposito di sposi, una futura sposa che oggi sta facendo le prove del vestito. Che meraviglia, Alessandra, che emozione, lo so, ci hai mandato una foto bellissima. Se è questo quello che sceglierai, è bellissimo, è stupendo, però so che siete tutte emozionate voi future sposi. In questo momento è periodo di matrimoni, già da un po' di tempo fa tanto caldo e quindi bisogna anche vestirsi leggeri e trovare anche qualcosa per rinfrescare i nostri ospiti, come per esempio sul tavolo, non so, far trovare qualche ventaglio, qualcosa per potersi sventolare, perché fa veramente tanto tanto caldo. Allora, Alessandra ci ha richiesto L'universo tranne noi di Max Pezzali. A proposito di canzoni da ascoltare durante il matrimonio, sicuramente questa, se non l'ascolti al matrimonio, sicuramente ci sarà poi nel video quando riguarderai quel giorno meraviglioso.

0: quasi la prima ora di diretta in compagnia della Simo. Salutiamo i nostri rari teleunici che sono in vacanza e che ci ascoltano tramite l'app, tramite lo streaming. Ci state messaggiando al 347 049 3131. Voglio però anche salutare un po' di stranieri che sono in giro, turisti per la città di Torino, e ci stanno mandando le foto del bel centro della città di Torino, dicendo che ci stanno appunto ascoltando tramite l'app. Ma che bello, ma lo fanno in tanti, no? Si va in una città, è una città che non è la tua, quindi magari una città dall'altra parte del mondo, e scegli magari di ascoltare una radio locale, loro ascoltano Radio Italia 1. Quindi grazie veramente di cuore ai nostri amici, ai nostri turisti, non so come vi chiamate, però mandateci i nomi così vi salutiamo. E tra pochissimo
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La legge elettorale alla Camera in primo piano. Non potete andare avanti facendo finta di nulla, così la capogruppo Dema alla Camera, Chiara Braga, che riassume l'attacco delle opposizioni alla maggioranza che ieri è andata sotto nel votare l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e UDC. Oggi l'Aula ha bocciato l'emendamento dei Vannacciani che reintroduceva le preferenze, su cui il relatore si era rimesso all'Aula. I voti contrari sono stati 233, ma quelli a favore si contano in 139. Svelata una nuova minoranza di governo. Fratelli d'Italia, Forza Nuova con Vannacci denunciano le opposizioni con il capogruppo 5 Stelle Ricciardi. Nel primo pomeriggio riunione di circa mezz'ora tra i leader di PD, AVS e Movimento 5 Stelle per discutere delle prossime mosse da fare in aula in vista dei prossimi emendamenti alla legge elettorale. Prosegue senza sosta l'ondata di attacchi americani all'Iran, colpita l'isola di Great Khartoum, punto strategico nello stretto di Hormuz che secondo i Pasdaran resterà chiuso fino al termine dell'aggressione americana. Bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime. A Teheran è comparso un nuovo murale con il presidente americano in una bara e su scritto "lo uccideremo per vendicare Ali Khamenei". L'Unione Europea ha ufficializzato un nuovo accordo industriale con l'Ucraina nel settore della difesa. Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando insieme a Zelensky la nascita del cosiddetto Drone Deal, una sinergia commerciale che sfrutta le conoscenze acquisite da Kiev sul campo di battaglia a proposito della produzione e gestione dei sistemi di droni e antidroni. Intanto prosegue il conflitto sul campo. A Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime, attaccate anche 20 navi russe, tra cui 17 petroliere. È terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele. All'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui, secondo l'accordo ratificato a Washington, dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Non sono stati forniti altri dettagli. L'accordo non prevede una tempistica, ma l'assunzione di responsabilità della sicurezza da parte dell'esercito libanese e di fronte al riarmo dei gruppi armati non statali, in particolare Hezbollah, il gruppo sciita vicino all'Iran. Ed è tutto, a più tardi.

0: Amore.
1: Francesco Renga e Giusy Ferreri, Non dovrei, non dovresti, è la loro canzone dell'estate e aprono loro la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Devo dire, lo dico già da giorni, lo diciamo già da giorni che è una bella estate questa del 2026, no, non per il caldo, perché ci sono tantissimi duetti di musica italiana e quindi ci riportano un po' agli anni quelli belli della musica d'oro italiana, quando appunto d'estate si ascoltava tantissima musica e noi vogliamo farvela ascoltare ed apprezzare, anche perché poi sarete voi a scegliere la canzone Summer, quindi la canzone estiva, vincente, vincitrice di questa estate caliente, scegliendola proprio al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

with The Fate of Ophelia. Allora, state parlando anche nei vostri messaggi, leggendoli, ascoltandoli, ovviamente dei mondiali, perché poi domenica ci sarà questa finalona dove ci sarà la nostra Laura Pausini che canterà con Robbie Williams. Quindi ieri sera Francia-Spagna, è passata la Spagna, molto tristi i francesi che pensavano già di avere la vittoria, la semifinale in tasca. In realtà non è andata proprio così, vedremo, anzi la finale in tasca, quindi vedremo che cosa succederà per domenica. Io voglio sapere anche oggi per chi ti fate, non lo dico, rimane privacy qui nel nostro WhatsApp, però fatecelo sapere al 347 049 3131.

0: Carpenter con House Tower. Allora, saluto Maurizio, come dice Simo, sinceramente mi piacerebbe vedere una finale tutta europea con la Spagna e l'Inghilterra, europea geograficamente ovviamente, perché ci sarà lo scontro per la prossima, per sapere chi andrà in finale tra Inghilterra e Argentina alle ore 21, quindi che per chi farete il tifo, ve l'hanno già detto un po' di Radio Italia 11, quindi vogliamo sapere anche la vostra, chi vorreste vedere in finale domenica. Soprattutto mi raccomando, ricordiamoci che domenica ci sarà un pre-show incredibile dove canterà anche la nostra Laura Pausini. Abbiamo voluto iniziare così la giornata di oggi per essere un po' orgogliosi, visto che la cerimonia di apertura, nella e alla cerimonia di apertura, c'era comunque a rappresentare l'Italia, non in campo ma a cantare, Andrea Bocelli; in quella di chiusura, non in campo a giocare ma a cantare, Laura Pausini. E vabbè, ci prendiamo questo, ragazzi, quest'anno nulla. Speriamo che con il nuovo CT nazionale, con quello che sta cambiando un po' la nostra nazionale, possa in qualche modo per i prossimi mondiali qualificarsi.
1: Radio Italia 1.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain con la sua Lunedì Nero ci porta dritti dritti ad ascoltare la nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari Rally alle 11 vi darà sicuramente una mano. Ascoltiamo Morci in Piemonte e poi ci ritroviamo qui in diretta con la Simo.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del traforo. Ci spostiamo al traforo del Fréjus che è temporaneamente chiuso in direzione Bardonecchia. Prudenza poi per un incidente sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Marene in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

Francesco Cabani con Summer Funk, avremmo voluto vederlo qui a Vinovo, ma in realtà il concerto è stato annullato e di oggi anche la notizia dell'annullamento del concerto di Edoardo Bennato, che era previsto per il 28 agosto sempre a Vinovo. È stato annullato e non verrà recuperato, quindi ci spiace non vedere questi due grandi big della musica italiana qui da noi in Piemonte. Ci rifaremo nell'inverno sicuramente. 347 049 3131, Elisabetta ci ringrazia per la compagnia che le stiamo facendo mentre sta stirando e vuole ascoltare Ed Sheeran con Camera, e arriva tutta per te. Mi raccomando, stirare con questo caldo, ventilatori, aria fresca, non si può, troppo caldo. Ciao Elisabetta.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Allora è arrivato Robert De Niro a Roma, ne abbiamo parlato ieri, perché appunto si trova in piazza San Cosimato a Trastevere, è stato ospite della serata conclusiva di questa 12ª edizione del cinema in piazza, ha presentato la proiezione di 900 di Bernardo Bertolucci, ma quello che ci è piaciuto molto è il messaggio che ha dato ai giovani. Ai giovani dico una cosa sola: fidatevi del vostro istinto. Quando una cosa non vi sembra giusta, ditelo e protestate, soprattutto in questi tempi. Beh, bisogna avere anche un po' di carattere in questi tempi, effettivamente è vero, bisogna avere il coraggio, bisogna avere carattere, bisogna avere intuito, quindi tutti ingredienti che ci portano a vivere un pochettino meglio, più che altro non, a non soccombere e a non subire, perché in questo periodo effettivamente ne sentiamo noi poi tantissime, soprattutto leggendo i vostri messaggi, anche persone che subiscono maltrattamenti anche sul posto di lavoro, quindi fidatevi del vostro istinto, vi dice il grande Robert De Niro. Possiamo fare anche noi che non siamo più giovanissimi, caro Robert? Credo proprio di sì.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La stagione è ormai cominciata e tante squadre sono già al lavoro. Il Napoli, dopo due anni di Conte, ripartirà da Allegri. Ecco le sue parole durante la presentazione al Teatro San Carlo.
8: Ormai è diversi anni che ringrazio il Presidente per aver confermato questa cosa, che vengo definito come un aziendalista. Per qualcuno è un'offesa, per me invece è un complimento, perché comunque l'allenatore è quello che deve gestire il patrimonio della società, che sono i giocatori, e cercare di portare dei risultati. Il calcio di oggi, la vera sfida è quella, soprattutto in Italia, dove abbiamo delle difficoltà rispetto a quello che può essere l'Inghilterra o altri paesi, di giocare questa sfida cercando di essere competitivi ma nello stesso tempo sostenibili. Questo cosa vuol dire? Che l'allenatore deve essere in simbiosi con la società per capire le dinamiche anche economiche della società. Essendo definita aziendalista, mi fa solo che piacere. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni, e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, e credo che, come ho detto prima, il Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
7: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

Rosa Chemical con Mamma Mia ad aprire la terza ora di diretta. Che belli che sono i nostri radio tele unici in vacanza, lo so, lo vediamo dai vostri selfie, ce lo raccontate dai vostri audio messaggi, dai vostri messaggi scritti qui al 347 049 3131. Però la massima solidarietà è a coloro che ancora stanno lavorando, come la Sorbara per esempio. Tutti coloro che lavorano e che hanno Radio Italia 1 accesa, li salutiamo tutti, i nostri amici dei bar, gli amici dei negozi, tantissime, le palestre, quindi grazie veramente di cuore per il vostro sostegno. Tra poco di chi parliamo, regia? Di Angelina Mango, che bello, svela gli ospiti del tour in un modo un po' particolare, ne parliamo tra poco con la Simo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro Canto d'amore. Allora, Angelina Mango svela gli ospiti del tour con un cruciverbo, ma che meraviglia, cioè tu con la soluzione scopri praticamente chi ci sarà sul palco con lei, quindi giochiamo. Così Angelina Mango ha coinvolto il suo pubblico in vista del tour Nina canta nei teatri d'estate, in partenza proprio venerdì 17, pensate che data che ha scelto, venerdì 17 per far partire un tour dal Teatro Romano di Verona. Quindi Nina, cioè lei Angelina, si è armata di carte e penne, ha realizzato di suo pugno un cruciverba speciale, quindi le soluzioni data per data sono proprio gli ospiti che la raggiungeranno sul palco. E poi dopo qualche ora Angelina ha svelato tutti i suoi nomi. Faccio un esempio, partiamo dalla uno verticale: suonerà con me a Roma un mago del pianoforte, l'avete riconosciuto? Dardust all'Auditorium della Musica. Poi 12 lettere della seconda verticale corrispondono a Marco Mengoni, che sarà ospite della data del 17 luglio, ovviamente cantando il loro Canto d'amore, quello che abbiamo sentito, questa canzone meravigliosa che ci sta accompagnando per tutta l'estate. Quindi è stata carina, perché molto, più che carina devo dire molto creativa, perché un cruciverba per spiegare un po' i suoi ospiti è stato veramente bello. La vedremo in Piemonte per questo tour estivo? Direi di no, anche perché per il tour estivo ovviamente si predilige un po' il posto un po' più al sud, quindi però arriverà sicuramente poi in autunno la nostra Angelina Mango. Se andate a vederla però fatevi selfie, fatevi le foto e mandatela al 347 049 3131. La tua

0: darti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? È ancora sotto shock, stavo leggendo la notizia, il nostro Paolo Belli, notizia di oggi. Mentre andava a fare un giro in bici, travolge con la sua bici proprio un pedone, il 41enne purtroppo è morto, quindi il cantante in questo momento è sotto shock. In questa giornata di svago per lui con la bicicletta si è trasformata in una tragedia. Pare anche che andasse non forte, quindi era praticamente pedalava tra Correggio e Campagnola nelle sue terre, ha urtato questo pedone che è mancato proprio nel reparto di rianimazione dell'ospedale maggiore di Parma dopo il ricovero in condizioni tra l'altro anche disperate. Però appunto le ipotesi del decesso sono ancora da chiarire, perché probabilmente potrebbe anche aver avuto un malore precedente all'impatto con la bicicletta, perché Belli procedeva veramente a bassa velocità e quindi non si capisce bene la dinamica. Sappiamo soltanto in questo momento, per parlare di Paolo Belli, che è veramente sotto shock. Vi daremo notizie appena ne avremo di un po' più consistenti, che non soltanto queste di cronaca. Sicuramente non è stata una bella giornata per il nostro Paolo. Tra pochissimo andiamo ad ascoltare la nostra viabilità, il nostro muoversi in Piemonte. Vi ricordo ancora il 347 049 3131 per le vostre richieste, per le vostre dediche. Li ascoltiamo anche i messaggi, quindi mandate anche audio messaggi, certo.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur. Tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesso con la statale 26 in direzione del traforo. Segnaliamo poi rallentamenti sulla 26 Genova-Valtergavellona-Toce, tra Main e Carpugnino in direzione Genova per perdita di carico. Ci occupiamo del Verbano Cusio-Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla statale 34 del Lago Maggiore, tra Fondo Toce e Intra, e sulla provinciale 93 nel comune di Varzo. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

0: domenica è assolutamente nella finalona di questi mondiali. Questa sera ci sarà Inghilterra-Argentina, quindi scopriremo quale sarà la prossima finalista a questi mondiali 2026. Avete mai fatto dei sacrifici per la vostra carriera? Avete mai, non so, sacrificato le persone vicine, magari il marito, i figli, per la carriera? Questo è quello che dice un po' la Cesa, la buona amici, che vediamo ogni giorno, ogni sera, ogni pranzo al TG5, dove racconta appunto di aver sacrificato molto per il lavoro. Non ha paura assolutamente di nulla, l'unica cosa che le fa paura è il cancro. Tra l'altro è stata insignita dell'onorificenza di commendatore per gli altissimi meriti professionali, quindi è stata confermata anche come opinionista e Grande Fratello, e racconta appunto di quanto abbia sacrificato veramente tanto per la sua carriera. Però effettivamente chi ha sacrificato tanto è per quello che professionalmente poi si è distinto in qualche modo, no? Quindi complimenti veramente alla nostra Cesare Buonamici.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Mind Funk, Feel Everything. Stavo curiosando sui social e ho trovato un video di J-Ax che annuncia il nuovo album, e compare anche il suo cane Jack, tra l'altro. Non parla di una cosa sola, ha detto J-Ax, ma di tantissimi successi. Parla di quando cadi, quando ti rialzi, quando sbagli e quando impari. In vita, morti, miracoli, ci sarà spazio anche per le persone che l'artista ha avuto al suo fianco e che a un certo punto ha dovuto lasciare andare. Quindi cagnolino in braccio, il cagnolino di J-Ax, vita, morti, miracoli, fuori il 4 settembre 2026. Siamo molto molto contenti di ascoltare un nuovo brano di J-Ax. Siamo anche molto molto contenti di vedere qui in 4 concerti speciali live a ottobre tra Milano e Roma.
1: Radio Italia 1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Brian De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira perché dalle 18 alle 20 c'è proprio il clou, si concentra tutta lì, la diretta più bella, quella con Sergio Melito, tutti impazziscono per lui.
1: Ciao Simona, sono cambiate anche qui le mode. Un tempo quando ero giovane io si diceva, si diceva giro le bale.
0: Ecco,
1: adesso invece la testa gira, vogliamo fare i fini.
0: Beh, non si può dire niente a Fred De Palma e Mischilla.
1: Ma sì, ma era più bello quando volevi rendere l'idea, non la testa gira, am giro le bale.
0: Che cioè, piemontesone pure.
1: Allora, buonasera Simona.
0: Buonasera Sergio, come stai?
1: Bene, devo chiedere scusa ai Radio Italia 11 perché ieri durante le mie due ore, faccio ammenda, lo faccio anche davanti a te perché non ho segreti.
0: Cosa hai combinato?
1: Ho dato una notizia non vera, ero convinto che ieri sera giocassero Argentina e Inghilterra.
0: Stasera
1: mi sono accorto alle 21 che giocavano Francia e Spagna, ho detto no, ma io però anche loro Briconcelli non mi hanno corretto, mannaggia,
0: ma non so perché correggere un
1: non
0: maestro
1: osavano, non osavano
0: correggere il maestro,
1: sì,
0: dici,
1: certo.
0: Sai.
1: No, avranno detto che ignorante con lei.
0: No, senti, però stasera appunto giocano,
1: stasera
0: dimmi
1: Argentina
0: un po', chi vuoi?
1: Io Argentina incrocio, ieri sera ho goduto come un mandrillo.
0: Non ce ne vogliono. Esatto, i nostri
1: transalpini,
0: amici francesi, però
1: vedere la Spagna con 2-0 ragazzi, poi ha giocato bene.
0: Vuoi una finale così caliente, Spagna-Argentina,
1: Mediterranea come più
0: perché
1: non si
0: almeno
1: potrebbe.
0: Se si insultano si capiscono.
1: Brava, si parlano in spagnolo e finisce lì.
0: Bravo, tra un inglese e uno spagnolo invece potrebbero esserci dei dubbi.
1: Staremo a vedere, comunque alle 21 stasera
0: va
1: l'ultimo
0: bene, va
1: verdetto.
0: Bene, assolutamente, domani parleremo allora di questa finalona
1: semifinalona. Ciao Simona.
0: A domani. Buona diretta, grazie. Un saluto anche ai nostri Radio Italia 11, ci riascoltiamo domani sempre dalle 15 alle 18. Massimo, vi auguro una splendida serata, però prima di andare via vi saluto con la frase quella storica. Have a nice day baby, ciao ciao, a domani dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18:03.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buona serata da Daniela Ubaldi. Si apre un nuovo fronte nella battaglia parlamentare sulla legge elettorale. Maggioranza evaporata, ora abbiamo una minoranza di governo. Attaccano ancora le opposizioni dopo la confluenza di Fratelli d'Italia e Forza Nuova con Vannacci, che hanno sostenuto un emendamento poi comunque respinto. Fratelli d'Italia ha scelto di inseguire le posizioni di Vannacci ed è rimasta isolata, sottolinea la vicepresidente dei deputati PD Bonafè sull'emendamento presentato da Futuro Nazionale. Bisognava essere più accorti, ora la legge elettorale va approvata, ammette il ministro degli affari europei Foti, commentando anche quanto è successo ieri nella votazione a scrutinio segreto sull'emendamento relativo alle preferenze, dove la maggioranza è finita sotto. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e l'Europa occidentale ha registrato il mese di giugno più caldo di sempre. Lo si ricorda nel pomeriggio a Bruxelles, dove si sta svolgendo la cerimonia della giornata europea per le vittime della crisi climatica globale, con la partecipazione di rappresentanti della Commissione europea, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità. Nuova bufera per l'ICE negli Stati Uniti. In Florida, 4 persone a bordo di un veicolo sono fuggite da un controllo degli agenti per l'immigrazione e le frontiere. Una di loro, un 28enne, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolta da un tir. Si tratta del terzo decesso in una settimana legato all'ICE, il decimo da quando Trump ha lanciato la campagna di espulsioni di massa. Non conosco la vitola, non so chi sia Ranucci, rende dichiarazioni spontanee ai PM Pellegrino Davino, accusato dalla procura di Roma di far parte della banda che avrebbe materialmente compiuto l'attentato al giornalista conduttore di Report. L'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha ammesso di conoscere il factotum di la vitola. Abbiamo fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Con Davino arrestate altre 3 persone ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito. Buonasera, Radio Italia 11. Buon mercoledì, metà settimana, metà mese. Sì, 15 luglio, mercoledì 18 e 9 minuti. Come state? Tutto bene? Partono le due ore che ci vedranno insieme fino al capolinea delle ore 20. Un po' di pioggerella oggi, anche qualche temporalone in alcune zone. Tutto ciò ha contribuito a far sì che poi venisse fuori del caldo ancora più asfissiante, un'afa incredibile. Va bene, almeno fino a domani sicuramente, come dire, zona rossa, no, come si chiama, insomma, allerta rossa, allerta tra l'arancione e il rosso. Questo è 347-049-3131, musica, notizie, curiosità e quant'altro, ma subito cominciamo con Petit. Questa sera abbiamo un bel casino.
2: Radio Italia 1.

0: casino, Petit. Allora, parliamo di classifica Censis, strutture, servizi, livello di internazionalizzazione, occupabilità, ma anche il ranking. Insomma, non c'è fattore che venga tralasciato e che non venga preso in considerazione dal Censis, che annualmente da oltre 25 anni si occupa di affidare un punteggio a ogni singolo polo universitario italiano al fine di stilare una prestigiosa classifica, un giudizio a partire da 70 graduatorie che si fonda su oltre 960 variabili, ok? Nell'ambito dei mega atenei statali, cioè cosa sono i mega atenei statali? Sono i poli che contano più di 40.000 iscritti. Ebbene, in questo ambito perde due posizioni l'Università degli Studi di Torino. Dalla sesta posizione conquistata in classifica nel 2025, l'ateneo retrocede in ottava posizione pur registrando un punteggio in crescita pari a 83,8 punti e scivola dietro l'Università di Firenze e l'Università di Palermo. Allora, diamo un rapido sguardo alle prime 10 posizioni della classifica Censis riguardante i mega atenei statali 2026. Al numero 1 Università di Padova, numero 2 l'Università di Bologna, quindi la Sapienza di Roma al numero 3, numero 4 l'Università di Pisa e poi ancora numero 5 quella di Milano, numero 6 Firenze, numero 7 Palermo, numero 8 Torino, numero 9 Bari e al numero 10 di questa classifica Censis l'Università di Napoli, Federico II. C'è una breve pausa, c'è la pubblicità, poi torniamo con Justin Bieber qui su Radio Italia 1.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: 18 e 22 con Sara Toscano su Radio Italia 1. Questa era Atlantide e via.
1: Radio Italia 1.

0: 18:27. Saluto Barbara. Buonasera Barbara, cara Radio Italia Unica. Periodicamente alcune amiche si fanno sentire anche solo per un ciao e a me fa molto molto piacere. Fatelo anche voi, fatemi sapere che ci siete al 347-049-3131. Tra poco amici gli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Italia 1. Ciao.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Freius. Infine segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Bruno Mars, che proprio in questi giorni è in Italia, a Milano, ieri e oggi, grande concerto per lui allo stadio di San Siro. Date che sono già sold out da tempo, e questo concerto, questo doppio concerto di ieri e di stasera, che fa parte del suo tour, The Romantic Tour, e pare ieri sera sia arrivato sul palco addirittura a bordo di una sorta di lambretta elettrica con la sciarpa della nazionale italiana al collo, quindi un inizio simpatico per lui, per questo grande personaggio, per questa grande voce che i suoi fans attendevano con ansia. Dunque, parliamo ancora di musica. Questa volta però, visto che fa tanto caldo, vi porto in montagna, vi porto a South Dulx, dove nel calendario degli eventi estivi sono tre le date da segnare sul calendario che propongono, attenzione, eventi musicali gratuiti. Oltre al tradizionale concerto di Ferragosto, due prestigiosi appuntamenti con Ero Caddeo e Chiamami Faro. Per la prima volta la musica in alta quota non sarà protagonista quindi soltanto nel giorno di Ferragosto, ma accompagnerà residenti e turisti con tre grandi concerti gratuiti nella splendida cornice naturale di Sportinia, trasformando i 2000 metri di quota in un autentico palcoscenico a cielo aperto, ok? Dunque, il programma prenderà il via domenica 26 luglio alle ore 12 con Ero Caddeo, cantautore pop dall'anima delicata, capace di trasformare esperienze personali in racconti universali grazie ad una scrittura autentica ed emozionante. Il secondo appuntamento sarà domenica 2 agosto, sempre alle ore 12 con Chiamami Faro, una delle giovani artiste italiane più interessanti del panorama musicale contemporaneo. E tra l'altro figlia di Cristina Parodi, tanto per dirla tutta. Il gran finale arriverà sabato 15 agosto, quando Sportinia ospiterà la 16ª edizione del grande concerto di Ferragosto dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, quest'anno intitolato Un Ferragosto da Oscar. Sul palco salirà la prestigiosa Ensemble Symphony Orchestra, una delle orchestre sinfoniche più apprezzate del panorama nazionale, che proporrà un coinvolgente viaggio attraverso le più celebri colonne sonore della storia del cinema. L'evento, organizzato dal comune di South Dulx, dall'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e dal consorzio Fortour.

18:42 minuti. Attenzione, perché l'ultima truffa dell'estate corre sui social network, cari amici. All'ascolto, si parla di finti mini condizionatori, i quali promettono di rinfrescare intere stanze a costi stracciati, con consumi soprattutto minimi. Nel Regno Unito interviene l'autorità per la pubblicità, mentre in Italia i consumi elettrici per il fresco toccano record storici. Quindi attenzione alle pubblicità ingannevoli, questa volta riguardano appunto questi mini condizionatori portatili venduti a prezzi competitivi.

0: intelligenza artificiale per apparire estremamente realistici, assicurano stanze ghiacciate in pochi minuti, le bollette quasi azzerate. Nella realtà però si tratta di una truffa online. Praticamente i clienti che ordinano questi dispositivi si vedono poi recapitare a casa dei semplici ventilatori o piccoli raffrescatori ad acqua, del tutto inefficienti rispetto alle promesse. Ed è un fenomeno diventato talmente macroscopico in Europa da spingere l'ente britannico che vigila sugli standard pubblicitari a lanciare un chiaro allarme pubblico. E per rimanere in Italia, c'è anche una rivista specializzata, Il Salvagente, che ha sollevato per prima il caso. E secondo appunto questa rivista, i consumatori faticano a trovare tutele immediate. L'antitrust ha fornito linee guida per segnalare i raggiri e sta valutando anche le responsabilità dei canali social che ospitano le inserzioni, mentre dall'Agicom non sono al momento ancora arrivate risposte concrete. Occhio, occhio, occhio, prima di acquistare, perché allettati da prezzi troppo convenienti, qualsiasi oggetto, pensiamoci due o tre volte, facciamo un giro di ricerche, chiediamo a qualcuno, accertiamoci effettivamente e se possibile rechiamoci in un negozio dove guardiamo con i nostri occhi e se ci piace e rientra nel nostro margine di spesa, lo acquistiamo, se no lasciamo perdere, ok cari amici?
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Allora, cari amiche e cari amici, il grande giorno è arrivato. Domani, giovedì 16 luglio, arriverà nelle sale italiane Odissea, il colossal firmato Christopher Nolan, con un cast a dir poco enorme, da Matt Damon a Dan Hathaway, fra i tanti, e riprese spettacolari girate anche in Sicilia per rendere vivo il testo mitologico di Omero. Quindi Torino è pronta ad accoglierlo e saranno ben 11 i cinema a proiettarlo, per un totale di 86 spettacoli complessivi nel primo giorno. Ce n'è davvero per tutti i gusti, per tutti gli orari, per tutte le necessità. Si preannunciano incassi record che potrebbero superare anche quelli de Il Diavolo Veste Prada 2. Quindi appuntamento domani in molte moltissime sale. Se siete curiosi, interessati e quant'altro, Odissea, questo colossal, assolutamente dicono da non perdere.
0: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee, e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, in senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: È la nuova canzone di settembre, quello di Vertebre, ve lo ricordate? Questo giovane imberbe in plume? E con lui e con la sua due settimane termina la prima ora insieme su Radio Italia 1 in compagnia di Sergio Melito per questo mercoledì 15 luglio. Spazio al segnale orario, alle news nazionali e internazionali e poi ancora 60 minuti insieme tra musica, notizie e quant'altro. Vi aspetto.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. In primo piano la legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. I lavori vanno avanti fino alle 23 di stasera. Il voto finale sul testo è atteso nella mattinata di domani. Si profila un accordo bipartisan sull'emendamento relativo ai fuorisede che mira ad ampliare il più possibile la partecipazione e garantire il diritto di voto. In una giornata segnata però da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza battezzata minoranza di governo dopo il caso dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia, ma alla fine bocciato a scrutinio segreto. Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La Procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia e di altre 15 persone, tra cui la sorella e l'ex compagno. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta a falso in bilancio a truffa aggravata ai danni dello Stato. La chiusura dell'inchiesta prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e si aggiunge ai due procedimenti in corso. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buona serata, buon mercoledì 15 luglio, 9 minuti dopo le 19. Chi vi parla è Sergio Melito, Radio Italia 1, le due ore che con buona abitudine ormai condividiamo da tempo, Ma oggi, stamattina, a Torino c'era Sinner, c'era Yannick, lo sapevate voi? Si è svegliato presto a Monte Carlo dove era ubicato. Si è diretto con la sua Audi RS6 da 100.000 euro e più fino a Torino. Perché è volato al J Medical, dove dalle 8 alle 11 si è sottoposto alle visite di routine programmate già da tempo. Fortunatamente visite che hanno confermato il suo buono stato di forma. Subito dopo Yannick, dopo aver soddisfatto alcuni fan presenti con autografi e selfie, è risalito in macchina alla volta del Principato, dove ad attenderlo c'è la sua Laila. Adesso un po' di relax, magari sempre in Sardegna, dove lui è di solito andare per rilassare le sue stanche membra, e poi ricomincerà, come se non ci fosse un domani, ad allenarsi verso gli USA Open. Bene, era una notizia di cronaca, così per testimoniare il fatto che oggi il due volte campione di Wimbledon era nella nostra bella Turin. 19:11, andiamo avanti, adesso una bella abbuffata di musica italiana, prima con Clara, Prima Donna, e poi dopo una brevissima pausa torneremo con Benji, Fede e Alex Britti in Viva la Vasca.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: E oggi era il giorno dedicato all'Artificial Intelligence Appreciation Day, cioè si parla di intelligenza artificiale praticamente, e giorno che ha avuto l'occasione di scattare una fotografia di un ecosistema dell'intelligenza artificiale che in Italia vale, pensate, 4,1 miliardi di euro e occupa 22.740 persone. E come siamo messi in Piemonte? A livello economico, pensate, il primato è proprio del Piemonte, che concentra 2,29 miliardi di ricavi, pari a più del 55% del fatturato nazionale. Segue la Lombardia con 1,02 miliardi e la Toscana con 705 milioni. Sul fronte dello sviluppo tecnologico, tuttavia, però, è la Lombardia a rivelarsi il laboratorio più attivo. Pensate che sul territorio lombardo sono censite 29 soluzioni di intelligenza artificiale contro le 3 del Piemonte e le 6 della Toscana. Quindi intelligenza artificiale, viene da dire che in Italia non è più soltanto una suggestione per il futuro, ma è un vero e proprio asset industriale strutturato e in piena fase di crescita, ok? Questo rapporto evidenzia anche come il settore abbia superato una fase importante, cioè il ricavo medio per singola soluzione IAE è di 69,1 milioni di euro, mentre il rendimento medio per addetto si attesta a 179 mila euro. E, ovviamente numeri altisonanti, però nonostante questi numeri la creazione di valore rimane fortemente concentrata in pochi hub regionali, quindi c'è una sorta di netta separazione tra i territori che generano i maggiori volumi finanziari e quelli con maggiore densità di intensità e soprattutto innovazione software.
1: Radio Italia 1.

Allora, una bella notizia. Dopodomani, venerdì 17 luglio, sarà possibile raggiungere il Lago Maggiore in autobus, quindi addio code, mancanza di parcheggi. Si partirà da Novara, Trecate, Bellinzago Novarese, Oleggio e Varallo Pombia, quindi debutterà proprio dopodomani, venerdì 17 luglio, la linea Lago, che è questo collegamento estivo che sarà operativo ogni venerdì, sabato e domenica fino al 13 settembre e servizio che permetterà di raggiungere alcune delle principali località del Lago Maggiore, confermate ad Arona, Stresa, Baveno, Verbania, Canero Riviera, Cannovio, dove è previsto il capolinea. E questo nasce per offrire un'alternativa all'auto privata durante i fine settimana estivi, quando il traffico e la ricerca di un parcheggio rendono spesso più complicati gli spostamenti verso il lago. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Italia.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Corso Francia in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Milano. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco dove si viaggia incolonnati in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: questo.
1: Su Radio Italia 1, all'inizio dell'ultima mezz'ora insieme, era Levante con Malia. Ancora ben trovati, buona serata. C'è un aggiornamento per quanto riguarda il meteo e le città che avranno bollino rosso anche venerdì, quindi dopodomani. Si pensava che venerdì cominciasse una fase di leggero calo delle temperature, ma pare così non sarà. Questa terza ondata di calore è più che confermata e quindi aumentano le città da bollino rosso venerdì 17, dopodomani saranno ben 16 contro le 15 di domani e solo 7 di oggi. Quindi se oggi avete patito caldo, domani lo patiremo ancora di più e venerdì addirittura i centri interessati con bollino rosso saranno Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. E anche noi quindi saremo in questa giornata da bollino rosso venerdì. Attesa una tregua per alcuni temporali estremi in Lombardia, soltanto lì, con rischio nubifragi e grandinate nell'intera Valpadana. L'erta gialla invece in Emilia, Romagna e Veneto.

su Radio Italia 1, Duran Duran, Free to Love. Ma lo sapete che vanno all'asta gli orologi appartenuti a Aldrin, il secondo uomo sulla Luna? L'asta si chiama Space Exploration di South Beach a New York. Metterà in vendita decine di pezzi di grandissimo valore. Purtroppo manca solo il leggendario cronografo con cui l'astronauta atterrò sul nostro satellite. Quindi Aldrin non fu il primo uomo sulla Luna, ma almeno si poteva vantare di un altro primato portato a casa durante quel viaggio nello spazio. Portava al polso il primo orologio finito nell'orbita lunare, dato che Neil Armstrong aveva visto il suo cronografo rompersi proprio prima di compiere quello storico piccolo passo per l'uomo che divenne un grande passo per l'umanità. Era destino forse che il privilegio di

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Anna Mena e Lola Indigo con Patitoa, e dobbiamo salutarci. Sono volate queste due ore come sempre, due ore che ritorneranno domani, state tranquilli, domani dalle 18 alle 20 qui su Radio Italia 1. Buon proseguimento d'ascolto, buon proseguimento di serata, fate i bravi, un abbraccio da Sergio Melito, ok? Vi lascio con Harry Styles, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Daniele Ubaldi. Legge elettorale. La Camera ha approvato l'articolo 1 della proposta di legge dopo aver completato l'esame degli emendamenti. Giornata segnata da nuovi assalti dell'opposizione alla maggioranza, battezzata minoranza di governo dopo il caso odierno dell'emendamento dei Vannacciani sostenuto dai voti di Fratelli d'Italia. Occorre un chiarimento politico, riassume Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera.
6: Non potete andare avanti senza vedere che questa maggioranza su questo provvedimento non c'è più. Non c'è più e non c'entra niente il diritto dei cittadini di eleggere i propri rappresentanti. Vi state consumando una frattura tra di voi.
5: E mentre la maggioranza alza gli scudi e ribadisce niente dimissioni nel governo, la premier Meloni compare in un video sui social in cui si rivolge agli italiani per rivendicare l'approvazione ieri in Consiglio dei Ministri del DDL sicurezza. Noi sempre dalla parte dei cittadini, dice.
7: Il nostro obiettivo resta sempre lo stesso, tutelare i diritti dei cittadini onesti e non le pretese di chi delinque. La sicurezza è, continuerà a essere una priorità di questo governo.
5: Condanna definitiva per il gioielliere del Cuneese che uccise due rapinatori. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero che nell'aprile 2021 a Gallo di Grinzane reagì ad una rapina nel suo negozio. Mentre i tre malviventi stavano fuggendo, li inseguì sparando diversi colpi. Due morirono, un terzo rimase ferito. La Spagna saprà stasera il nome dell'avversario a cui contenderà il campionato del mondo 2026. Alle 21 ad Atalanta si sfidano Argentina e Inghilterra in un confronto che va al di là del calcio, una rivalità storica dal conflitto delle Falkland Malvinas alla mano di Dio di Diego Armando Maradona. Jenny De Gaetano.
8: Sfila Leo Messi che dà del tuo al mito, scalpita Harry Kane a suo agio negli abiti di fuoriclasse, come l'amico Jude Bellingham, il giovane predestinato. Insomma, Argentina e Inghilterra è roba esclusiva per palati fini, legata all'arte del calcio. Ma non è solo pallone, l'incrocio tra la selezione e i leoni d'oltremanica è il ricordo della guerra delle Falkland, più che mai vivo nell'albiceleste, che le chiama ancora oggi Malvinas. Così come indelebile la mano di Dio in Messico, quella di Diego Armando Maradona, che condannò la regina. Stasera alle 21 italiana ad Atlanta in Georgia si dovrà riavvolgere il nastro del passato nel nome dei numeri 10. La Pulce 8 gol, 530 minuti in campo a 39 anni. Il 23enne inglese due doppiette di fila, un assist, 6 reti come il suo sodale Uragano Kane, bomber in patria e del Bayern. Chissà se il CT Tuchel teutonico gli parlerà anche in tedesco. Per il resto è una galleria di campioni quelli in carica di Scaloni. I bianchi che sono sognano il tetto del mondo dopo 60 anni. A tenere a bada tutti loro ci dovrà pensare l'arbitro americano di origine marocchina Elfat, che piace poco al popolo sudamericano. In bocca al lupo.
5: Ed è tutto, buona serata.
0: Radio Italia 1. Radio Italia 1.

diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

0: Radio Italia 1.
1: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: fantasia.
1: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.

0: Radio Italia 1. Ok,
1: 20-25. Chissà se è meglio. Sono di nuovo in casa, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.